0: hai solah satra sal ki berlar ki kamal ki.
1: Lo nabeh minyu hai Mr. Khan.
0: Where do you from?
1: I from a Chinese.
0: Ye di sagaya hai? Mera di betu sagaya.